0: sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, una famiglia.
1: Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.

0: Stanza di odio, lo lascia andare.
1: Ne giù, scivola.
0: Tino che cotton, tino che cotton, fucina mi l'ingonzo, svazza negri. Pic, mosfoi. Ma è tu che è buono, mira, già ti è tu.